0: se ne è mai gara.
1: È boiadera.
2: È boiadera.
1: È boiadera. Ora Castellano.